0: Guardi, va, porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o guri baiya, tope war du, isliye tu.